Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock, In the Night.

Uberlin, questi erano i REM, mentre sono le 6:30 minuti. Adesso qualcosa di veramente emozionale, signore e signori, perché Radio Easy Rock vi suona i Led Zeppelin con All My Love.

0: 1979 con i Led Zeppelin in questa mattinata dell'11 maggio, oggi lunedì. Buongiorno, bentrovati di Alarm Rock Show, da poco iniziato. Erano i Led Zeppelin con All My Love.
1: Radio Easy Rock.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

In questa giornata, in questo lunedì grigio, abbiamo dato un po' di colore, perché quando ci sono i Coldplay alla radio arriva automaticamente anche un po' di colore, no? Loro amano tantissimo, anche nei loro spettacoli c'è il colore, Life in Technicolor, e questa è stata proprio l'apoteosi di questi fuochi d'artificio, quelli praticamente che si scoppiano durante il giorno e che così diffondono colore, tanto colore. Bravo, bravo Chris Martin, e adesso bravo anche Robert Smith, perché sarà di scena con i Cure, naturalmente. Una delle canzoni che proprio lui, paradossalmente, nonostante il traguardo raggiunto in classifica, considera ancora oggi un brano romantico, però uno dei più cretini, uno dei più inutili della sua produzione artistica. Diciamo l'ha così denigrato. Perché Robert Smith è fatto così. In realtà a noi piace tantissimo questa love song dedicata alla sua Mary Poole.

Le 6 e 47 minuti su Radio Easy Rock, c'erano i Bon Jovi con Midnight in Chelsea. 6 e 47 minuti, capite? Non lo so, a me sembra siano già le 11 del mattino. Anche a voi? Anche a voi? Anche voi avete questa sensazione? No, Magari! Intanto ricordiamo, attenzione, che questa è una settimana veramente di fuoco per noi, perché, beh, insomma, vivremo intensamente questa 4 giorni, almeno io e Claudio Valentini, a Lignano Sabbiadoro, perché giovedì inizia, ma tu pensa, giovedì è anche il mio compleanno e parte il Biker Fest International e oltretutto la 40esima edizione. Allora, caro Moreno Persello, tu che sei il patron del Biker Fest, mi raccomando, voglio un ricevimento giovedì in pompa magna, mi raccomando, Oh, voglio un tuo feedback subito. Salutiamo Moreno Persello e anche Miki Persello, padre e figlio, i boss naturalmente del Biker Fest International, sempre. Che si fa adesso? Ah, una tazza di caffè, ci mancherebbe altro. Radio E.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
6: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
9: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
9: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
11: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
12: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
13: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90 euro.
14: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media partner Radio Easy Rock.
0: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio.

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it. Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio. Prenota ora.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Su, coraggio, sono le 6:56 minuti, questa è Radio Easy Rock, qui è Nino Carollo, il nostro The Alarm Rock Show che continua e tra poco le news, avremo le news ma anche il meteo, contenti? Scopriremo insieme il tempo previsto nelle prossime ore. Intanto sentiamo il Liquido, questa è Narco.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid, di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese, e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.
3: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora instabile sul Triveneto, transita il fronte freddo più attivo della perturbazione con piogge, rovesci, acquazzoni e anche a carattere temporalesco fin dal mattino, specialmente sui rilievi a ridosso di essi. Poi in giornata comunque si apriranno anche delle ampie schiarite sulle pianure, ma con rischio di nuovi temporali in transito la sera anche di forte intensità, specialmente sulla Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve ripresa, in calo poi dalla sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Così, così, così che mi piace. The House, ho fatto una citazione, no, no, non volevo fare quella citazione. Qualcuno qui mi sta guardando male, dice, ma che dici? Sì, sì, sì, erano The Animals, signore, con signore e signori, con The House of the Rising Sun. E perché l'abbiamo suonata? Perché oggi è l'11 maggio e compie gli anni Eric Burdon, che è proprio la voce, il frontman appunto degli Animals, nato in Inghilterra, Newcastle upon Tyne, nel 1941, quindi oggi festeggia i suoi primi 85 anni, quindi tanti auguri carissimo Eric Burdon. Lo stavo giusto guardando ora in una foto scattata di recente, da 85enne, credetemi, ha le somiglianze di un pizzicagnolo, non somiglia affatto ad una rockstar, se lo guardate ora. Beh, insomma, il tempo cambia le persone, no? Fortunatamente. Allora, tanti auguri ad Eric Burdon, ma Eric Burdon non compie gli anni solo lui nel mondo, ci siete anche voi Easy Rocker magari, allora se qualcuno tra voi sta festeggiando il compleanno si faccia subito avanti con un bel WhatsApp e avrà gli auguri personalizzati da parte di tutti noi di Radio Easy Rock. Quindi dateci sotto al 388-893-6699. Sono le 7:07. Adesso sentiamo John Cougar, Jack and Diane.

0: Finalmente un po' di musica nuova, Good Kid, tra le nostre belle segnalazioni, non dico a 2-3 stelle, a 100 stelle, questa era Ginger Lemonade, tra poco invece vi aggiorneremo sul traffico, buongiorno.
1: Radio Easy Rock.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
4: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it. Media Partner Radio Easy Rock.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
13: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
14: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
13: ErcoleTempoLibero.it.
15: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
16: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
17: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
18: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
17: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, l'augurio di un buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Ben trovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia segnalata su gran parte delle regioni del Nord-Est. Per quanto riguarda i prossimi cantieri, vi anticipo che martedì 12 maggio, in direzione Venezia, a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.
4: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Gli Easy Top Lagrange su Radio Easy Rock. Allora, segnate la data, segnate, sabato 30 maggio, miei cari. Ah, che giornata sarà, che serata sarà con Radio Easy Rock Live, dove all'Oasi Club Piscine di Pianiga, provincia di Venezia, inaugureremo l'estate, la nuova stagione estiva dell'Oasi Club, e quindi daremo così il via ufficialmente all'estate 2026. Lo faremo con una gran festa, molto rock and roll, con i nostri DJ set, ci saremo un po' tutti e soprattutto ci sarà la musica dal vivo, perché poi ad un certo punto arriveranno i Supernova, Oasis Tribute Band, la nostra band ambassador, una delle tante che divulga il verbo Radio Easy Rock nel mondo, e quindi ci godremo lo spettacolo suonando, cantando, anzi suoneranno loro, noi canteremo insieme ai Supernova. 30 maggio, mi raccomando, piscine Oasi Club di Pianiga, Venezia, gran serata, comincia l'estate, che meraviglia ragazzi, che bello, che bello. Adesso c'è Sam Fender, lo sentiamo con Play God.

Cranberries con Zombie in questo nostro appuntamento del lunedì 11 maggio. Oggi come va là fuori con questa pioggia pioggerellina? Beh, insomma, dai, speriamo bene. Insomma, i previsori hanno detto oggi, forse domani. Speriamo che le cose si sistemino un po' più tardi, verso mercoledì, anche perché c'è il Biker Fest, ci mancherebbe altro. Vogliamo un Biker Fest International quest'anno con il sole, tanto sole. Intanto la musica che continua in questo nostro bel lunedì mattina, lo facciamo sentendo, ascoltando quella canzone che ci riporta nel 2013 degli Arctic Monkeys, Are You Mine?

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto!
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare!
7: Estate!
8: C'era l'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Come dimenticare questo album del 79 dei Queen, Jazz, si intitola Jazz, proprio così, e come dimenticare, dico io, la copertina non tanto dell'album quanto del singolo, c'era quel 45 giri, quella bella copertina, quel lato B meraviglioso che era Bicycle Race, mentre c'era anche un lato B bello in copertina. Nel lato A invece c'era l'altra canzone, Fat Bottom Girls. A proposito di Fat Bottom Girls, volevo salutare il nostro amico Mauro di Montalbano, provincia di Bologna. Lui è sempre qui, fedele all'ascolto, dice che oggi non sta in montagna, oggi sta nella bassa per lavoro, tutto piatto. Lui ama soprattutto le montagne, ma quelle montagne, avete capito? Non le montagne quelle belle, vere, un altro tipo di montagna. Non odia stare lì sul piatto, ecco. Canaglia che non sei altro. David Lee.

13 minuti, anzi, per essere precisi, 12 minuti alle ore 9. Questi erano Nickelback con Gotta Be Somebody. Radio Easy Rock.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
3: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 €. E prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 €.
4: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
6: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
7: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
8: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
7: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
8: ErcoleTempoLibero.it.
9: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
10: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
11: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
12: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
11: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
13: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
11: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
14: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
15: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
16: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
15: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Make it on your own, Stereophonics su Radio Easy Rock. Abbiamo terminato anche oggi il nostro The Alarm Rock Show e dunque ci salutiamo. Grazie da Nino Carollo. Torneremo in onda domattina puntuali, al canto del gallo, ore 6, cascasse il mondo, sarò ancora qui. Vi lascio con Janis Joplin, Piece of My Heart.

0: Radio Easy Rock.
1: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock
3: News. Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
7: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
0: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati con questo nuovo aggiornamento dedicato a chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. In questi minuti si verificano per traffico rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Si viaggia rallentati per il traffico anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, tra il bivio per la A27 Mestre Belluno e Terraglio e tra la rotatoria Miranese e la statale 309 Romea. In direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno. Attenzione alla pioggia segnalata sulle regioni del nord-est d'Italia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
4: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
6: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it. Media Partner Radio Easy Rock.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio.

0: perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.

0: prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto, trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
14: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia.

0: Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
8: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
13: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
14: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
13: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Easy Rock.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock News.
2: Bentrovati. Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
3: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: The Spaghetti Accident con Domi Grande
6: su Radio Easy Rock.

Noi sappiamo come farvi, diciamo, avere l'umore giusto di lunedì. Si parte ad esempio nel nostro Vespaghetti Accident con i Beach Boys a mezzogiorno e due minuti. I Get Around era questo il pezzo, 1964, giusto per dare tutte le coordinate sulla musica che ci permette di iniziare le due ore insieme. Intanto Easy Rocker, buon lunedì, come state? Tutto a posto? Beh, insomma, weekend alle spalle, fatto chissà quante cose e adesso operativi per i massimi. Sono Domi Grande, vi auguro davvero una buona giornata e sapete che nelle prossime due ore stiperò tantissimo, tantissimo. Intanto il piacere di presentare una canzone nuova dopo tanti anni di una artista meravigliosa che è Linda Perry. Sì, la voce dei Four Non Blondes, faccio prima, stringo così. E poi avremo l'occasione di aggiornarci sul mondo del rock, uno sguardo anche a come è andato il MotoGP che ieri è stato un po' da cardiopalma, sinceramente. Insomma, non ci manca assolutamente nulla e soprattutto la musica di Radio Easy Rock. Tom Petty.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Flix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Flix.
6: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
7: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
9: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
8: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
9: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
8: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
12: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei

0: Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su duepuntieventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
2: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
3: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
2: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
3: ErcoleTempoLibero.it.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Ha appena compiuto 79 anni Iggy Pop. Il 21 di aprile l'iguana del rock ha festeggiato 79 anni e, tra parentesi, un mesetto fa al Festival Coachella nel deserto della California, uno dei festival insomma un po' diciamo storici, ha tenuto un concerto dove, come al solito, ha lasciato tutti a bocca aperta. Non che le sue uscite di scena non siano sempre spettacolari, l'aveva già fatto in un'altra occasione, però lì al Coachella tutti a guardare quest'uomo che a un certo punto è uscito dal palco dentro una bara. Sì, giuro, l'ha fatto già altre volte, però questa volta ha continuato a cantare, ha salutato, e il pubblico, che di solito in questi festival è abbastanza giovane, è rimasto lì a dire: ma non ci credo. No, credeteci. Oltretutto, perennemente sul palco a torso nudo, che è un po' una sua caratteristica, come per Lenny Kravitz. Se vogliamo parlare di caratteristiche, diciamo, di fisicità, indossare pantaloni in pelle e canotte in rete è uno standard, ok? Tra l'altro, il signor Lenny Kravitz, tra pochi giorni, il 26 maggio, compie 62 anni, con un fisico scultoreo, lo sappiamo, però diventerà anche il protagonista di una nuova puntata di Radio Easy Rock Anthology, esattamente quello che ogni tanto, quando corrisponde un compleanno di una rockstar importante, noi andiamo a raccontarvi un po' tutta quella che è la sua carriera. E questo avverrà il 26 maggio a partire dalle 21, con una nuova puntata di Anthology che di cui mi occupo io, quindi sono andata a scoprire ancora più cose su Lenny Kravitz che condividerò con voi Easy Rocker, ok? Segnatevi l'appuntamento. E dato che di Anthology ne abbiamo fatte di bellissime, le trovate in podcast, le puntate già andate in onda, nel nostro sito radioeasyrock.it.

La musica dei Linkin Park a Radio Easy Rock a mezzogiorno e 27 minuti, quando sto per fare una delle cose che preferisco, cioè da quando faccio questo lavoro, cioè tantissimi anni, ok? Adoro quando finalmente arriva una canzone nuova che anticipa un nuovo lavoro di un artista bravo, in questo caso brava, molto brava, che però non faceva musica da tanti anni. Quindi il fatto di presentare un nuovo pezzo, di raccontare insomma che cosa c'è dietro, mi ha sempre dato una grandissima soddisfazione, perché so che condivido con degli appassionati che come me insomma capiscono l'importanza. Allora, Linda Perry, bellissima voce, è stata insomma la voce dei Four Non Blondes, ma anche quella che ha scritto le canzoni dei Four Non Blondes, poi a un certo punto ha mollato tutto ed è diventata una bravissima produttrice discografica che sta dietro al successo di una marea di pop star, Gwen Stefani, Pink, insomma un sacco di altre. Tempo fa ha dovuto combattere una battaglia personale importante con la malattia, ne è uscita, e recentemente in alcune interviste avevamo capito che lei stava lavorando a un album da solista. Ebbene, non solo Linda Perry l'album da solista lo sta per pubblicare dopo quasi 30 anni, pensate, si intitola Let It Die Here, e poi ci sarà anche un bellissimo documentario che insomma la riguarda, che la racconta, che arriverà su una piattaforma nel giro di poco tempo. Per quanto riguarda poi tutto quello che diciamo è di contorno importante, con il tempo, nei prossimi giorni, man mano che insomma andremo avanti ascoltando Linda Perry col nuovo pezzo, vi racconterò. Intanto, con molta attenzione, sentiamoci Linda Perry, che è tornata in questo 2026. La canzone Feathers in a Storm, c'è tantissimo della sua storia dentro questo pezzo. A Radio Easy Rock.

0: Time Bomb. Black Moods, questa era Time Bomb, rimanete con noi.
1: Radio Easy Rock.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000.

0: Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

2004 per I Just Wanna Live di Gold Charlotte. Conquistarono le classifiche con questa canzone quando erano, diciamo, agli inizi della loro carriera, questa band americana che ha sempre fatto pop punk e che mi piace tanto perché sono trasversali. Fra l'altro c'è una bella notizia che li riguarda, ed è anche questa trasversale, perché a capo della band ci sono soprattutto i gemelli Benji Madden e Joel Madden, che sono entrambi sposati con donne di spettacolo molto famose, soprattutto Benji, che è sposato con Cameron Diaz, sì, la bellissima attrice dei Tutti pazzi per Mary, un sacco di altri film. Tra l'altro, secondo me lei è proprio rock, lo è sempre stata, infatti sono insieme da un po' di anni, e nel giro di 11-12 anni di vita di coppia, da marito e moglie, hanno ben 3 figli, e l'ultimo è nato pochi giorni fa, tanto che ne hanno dato discretamente notizia tramite i loro social ufficiali, perché tengono molto alla riservatezza. Sì, sai, quando sei così famoso, entrambi, sai, c'è il rischio che poi appunto i paparazzi ti vengano sotto casa e ti alzino persino magari la copertina, hai capito, della carrozzina dove c'è il bimbo, ecco, tanto per capirci. Comunque, felicissimi, è nato un maschietto, l'hanno chiamato Nautas. C'è tutta una storia dietro, ma non stiamo a disquisire, perché sono, cioè, lui è una rockstar, lei è un'attrice famosa, quindi i nomi sono originali. Funziona così. Ci sono i Placebo a Radio Easy Rock.

pezza che le manda proprio a dire chiare chiare con questo pezzo. Era Lola Young, Fuck Everyone. Siete su Radio Easy Rock e adesso velocemente vi racconto che cosa ha fatto la polizia nel Regno Unito, che ha sequestrato ben 6500 dischi in vinile contraffatti. Ma come? I dischi in vinile anche contraffatti, adesso che aveva un po' ripreso il mercato ed eravamo tutti contenti. Ebbene, sembra che l'operazione sia stata la più importante negli ultimi anni, il valore supera le 250.000 sterline, a dimostrazione che il disco in vinile, noi, quelli della mia generazione, l'hanno sempre acquistato, ma a quanto pare piace anche ai più giovani. Vabbè, Cranberries All Over Now.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Flix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Flix.
5: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. E prosciutto cottolo bagnati, due confezioni, a 2,69 euro.
6: Flix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
8: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
7: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
8: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
7: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
12: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei

0: perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media partner Radio Easy Rock.
0: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro.
2: Meraviglioso. Ma come non ti accorgi?
0: 9 luglio, Francesco Gabbani.
2: È solo una follia.
0: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival. Un'estate ricca di musica.
3: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

1985 Bowling for Soup, che elencano tutte le star, tutti i miti, ovviamente rock degli anni 80. Non solo rock, c'era qualcos'altro. Bene, noi siamo ai saluti. Vi ricordo che domani si torna insieme qui su Radio Easy Rock a partire da mezzogiorno. Da Domi Grande una buona giornata, un buon lunedì. La nostra musica lo farà sicuramente risaltare così. Vi lascio con Maine. Ciao!

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sul Triveneto, con piogge e temporali che rischieranno di essere localmente di medio-forte intensità e con la possibilità anche di grandinate. Giornata di domani che vedrà un parziale miglioramento del tempo. Ancora un po' di residua instabilità al mattino, ma dal pomeriggio si faranno strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento non subiranno particolari variazioni. I venti soffieranno a tratti sostenuti, con mare Adriatico infatti mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep

0: perdere i concerti dell'anno. Programma completo su duepuntieventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Easy Rock.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: 3 flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, 2 confezioni a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Sciuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep

0: 2 settembre Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
1: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
1: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.
3: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
4: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
5: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
6: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90 euro.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep

0: Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su duepuntieventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
2: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
1: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
2: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
1: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: casa.com.
1: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della
6: tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Robagnati, due confezioni, a 2,69 euro.
7: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
10: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti. Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
9: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
10: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
12: Ah, che giornata! Ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amarotoni con soda e lime, per favore.
13: Amarotoni, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
12: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amarotoni è il mio amaro.
13: Amarotoni, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
12: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei, intanto, primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, varate alcune sanzioni. Un oltraggio ai nostri cittadini trattati come terroristi di Hamas, protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
2: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani. Qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
1: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafoe, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro.
1: Meraviglioso. Ma come non ti accorgi?
0: 9 luglio, Francesco Gabbani.
1: È solo una follia.
0: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media partner Radio Easy Rock.
12: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
13: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
14: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
13: Ma fino al 16 maggio.
14: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. A causa di forti temporali segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra Redipuglia e Palmanova e tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Cessalto e tra il Bivio per la A23 e Villesse per chi viaggia verso Trieste. Per traffico intenso segnaliamo invece sulla tangenziale di Mestre code tra Castellana ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.